0: On the vibe.
1: Come on, yeah, Sherry. Ou fatigué. Wap de vibe chajou. Vini, Vini, chita. Pose la. Pose la.